0: ha scelto Bolla, piove di sacco. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
1: Radio Company Boutique.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Su Radio Company, Batta da 90, con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Con Mauro Tonello la mattina presto c'è Botta da 90 da non dimenticare, segnatevelo, svegliatevi presto anche voi insieme a noi ovviamente per sentire il sound degli anni 90, grande vibration anche questa mattina. Salve DJ Nick, partiamo con Mr. Ricky che salutiamo, il disco Tramba, troviamo anche Simon J con Luthang e poi Blackwood con I Miss You.

0: Hollywood, produzione questa italiana, anche se lei di New York City con I Miss You. Sento anche Simon J con Low Thug, in apertura invece Mr. Ricky con la sua disco tramba. Ci fermiamo tra un po', un grande classico sicuramente vi farà sobbalzare dal luogo ove siete per gara.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: lo diciamo sempre perché i suoni a 90 devono essere ascoltati a volume bello sostenuto. Con Mauro Tonello riportiamo insieme a Let a Boy Cry di Gala, troviamo anche Carl Future Music Mind con la sua Disco Fever, troviamo anche The Temporary, la voce di Maya con Feel It, e poi loro grandi Smoke City, Mr. Gorgeous. Questo è il remix di Mood to Swing.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Smoke City era un Mr. Gorgeous, che bella canzone, è bella risentirla, ha fatto molto piacere. Troviamo anche Temporary con la voce di Maya, Ferita, c'era anche Carl e Music Mine, per tu invece Ledable Cry, lei la grande gala. Ci fermiamo questa mattina come sempre a quest'ora, vi lascio con la Family da Mauro Torello di Genica, tutto, a domani.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
1: Company. Radio Company.

0: Kind of Magic. Loro sono i Queen. Buongiorno amici, questa è Radio Company, la Family.
1: Buongiorno.
0: Come va? Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, voi come va da quelle parti?
0: Tutto benissimo, devo dire che in questo 2 giugno del 2026, allora se ieri c'erano un po' di persone che non hanno fatto il ponte, quindi lavoravano lo stesso, stamattina ovviamente traffico maggiormente ridotto. Anche perché poi stasera, ragazzi, bollino nero da tutte le strade per il ritorno.
1: Ah beh, infatti,
0: ragazzi,
1: devo dire tornare così oggi, paura, Tra l'altro, se non sbaglio, c'è stato anche il Rimini Wellness. Quindi sai, ci sono quei, sai, quando si accavallano una serie di eventi.
0: Sì.
1: Per cui sì, c'è il ponte, sì, c'è bel tempo, sì, la gente va al mare, sì, la gente lavora. E poi magari ci sono anche degli eventi per cui la gente si sposta in massa.
0: È stato questo weekend che c'è stato il concerto di Vasco. Era Rimini o Riccione, da qualche parte, da quelle parti lì, se non sbaglio. E quindi magari qualcuno,
1: guarda, non lo so,
0: qualcuno vediamo magari ha agganciato subito anche quello. In ogni caso, anche stamattina facciamo l'appello, perché vogliamo capire esattamente chi in ogni caso anche oggi è sveglio a quest'ora ed è sveglio magari per andare a lavorare.
1: Scusami, 30 maggio a Rimini.
0: Il 30 maggio era, se non sbaglio, sabato. Era sabato?
1: Era
0: sabato, e quindi vedi, qualcuno secondo me ha agganciato il weekend, tornerà da Rimini magari proprio oggi pomeriggio.
1: Mamma mia, Rimini pienissima.
0: Quindi praticamente da Rimini ci sarà il mondo. Infatti,
1: in effetti, ad andare, sai che io sono stata a Senigallia, che ovviamente per andare a Senigallia, cioè la strada che ho fatto io, ad un certo punto superi, ok, la strada che ti porta a Rimini, e ed era molto molto trafficata.
0: Beh, ma certo,
1: cioè, zona Bologna, zona.
0: Sì, sì, beh, è già trafficata di per sé quella strada lì, figuriamoci. Comunque,
1: comunque,
0: buona festa della Repubblica, amici e amiche, perché questo è il 2 giugno, festeggiamo la festa della Repubblica. Tra l'altro, quando è che è stato restituito il 2 giugno? Che non c'era, non è da tanti anni, è da una decina d'anni che è stato restituito il 2 giugno, se non sbaglio. Se non sbaglio, lo hai reintrodotto quale presidente della Repubblica?
1: Allora, la festa della Repubblica del 2 giugno è stata ripristinata come giorno festivo dal 2001, perché nel 77,
0: no, molto di più.
1: Sì, perché nel 77 era stata abolita come festività infrasettimanale per via della crisi economica e spostata alla prima domenica di giugno. Quindi alla fine il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ha scelto di ripristinare il 2 giugno nella sua data storica.
0: Però sono già passati quindi 25 anni. Io pensavo fosse tipo 10 anni fa.
1: Guarda, ieri ho avuto ieri eravamo io, il mio fidanzato e i nostri due amici, stavamo parlando di Britney Spears, no? Parlavamo del fatto che Britney, ahimè, oggi è un po' il fantasma di se stessa. E Riccardo diceva: sì, lei è stata fortissima negli anni 90. No, erano gli anni 2000. Sì, vabbè, ma
0: fine anni 90.
1: Cioè, sì, vabbè, effettivamente, sì, sì, magari dal 98. Però abbiamo quella roba lì che ti sembra un po', ti sembra passato ieri, un po', cioè ti sembra passato poco, e un po' ti sembra passato un'eternità.
0: Vabbè, comunque,
1: cioè, una sensazione stranissima.
0: Poi anche c'è da dire che lei non è più in attività da un bel po', cioè ha fatto qualche featuring, ma buttato dentro proprio di striscio, non ce la fa, poverina, mi fa anche una certa tenerezza.
1: In tutto questo, buongiorno, presente, sveglia dalle 4:30, adesso sto stirando. Io veramente, guarda, allora, a proposito, ragazzi,
0: no, ma
1: domanda,
0: sembrava che lo dicessi tu.
1: No, lo sto
0: abbiamo
1: dicendo,
0: detto a Rossella.
1: Sì, leggevo un messaggio di Rossella, e se mi lanci cortesemente, sisma un sondaggione, così di prima mattina.
0: Sondaggione!
1: Ma voi stirate? Perché l'altro giorno ho fatto una chiacchierata con mia mamma.
0: Sì, allora, l'abbiamo già fatta.
1: Sì, ne abbiamo già parlato.
0: Ormai penso che tutto il pubblico, Baby Brain, penso che tutto il pubblico di Radio Company sappia che tu non stiri più perché stendi bene.
1: Cacchio, pensavo.
0: No, vero Ale?
1: Vabbè,
0: che ne abbiamo parlato.
2: Ogni
0: no,
2: tanto.
0: Ma ci sta.
2: Argomento.
0: No, ma ci sta come. Perché
1: dici
0: comunque,
1: che ogni tanto torna.
0: Ogni tanto torna, soprattutto perché qualcuno ci ascolta.
1: No, perché l'altro giorno parlavo con mia mamma del fatto che lei deve stirare tante cose. Io le ho detto: ma mamma, ma tu stiri tutto, stiri anche

0: che è indecente, devo stirarla quando però devo andare via di casa. Quindi sì, non è che la stiro.
1: Sì, prima, cioè tu la stiri quando dici quando ne ho bisogno, quella maglia. Sì, esatto. Sì, però ecco, a me quella roba lì. Guarda, io il ferro verticale lo amo perché semplicemente appendo il vestito dove dove e lo stiro così. Perché a me quella roba di tirare, io sono molto pigra in questo, tirare fuori l'asse, la stiro, tirare fuori.
0: Mi stai per fare acquistare un nuovo elettrodomestico?
1: Sì, allora io te lo consiglio tantissimo il ferro verticale. Perché, allora, certo. ammetto, guarda che io l'ho comprato, sai perché, chi me l'ha consigliato?
0: Mettiamo la base,
1: chi è il mio
0: che
1: influencer?
0: Questa cosa mi inquieta, scusa. Che influencer?
1: Mauro Tonello.
0: Ah, beh, vabbè.
1: Lui è il mio, io influenced by Mauro Tonello. È lui che me l'ha fatto comprare. Devo dire, allora, ammetto che non stiri col ferro verticale come stiri con l'altro ferro. Cioè, la roba non viene così bene.
0: Certo che non viene.
1: E guarda che comunque devi essere capace. Io non è che sono bravissima a stirare. Però, cavolo, che comodo.
0: Beh, certo. Comunque, Mauro Tonello è influencer senza essere un influencer, cioè capisci?
1: Ah sì, cioè, lui ti influenza. Vabbè, ma questa non
0: muove
1: è
0: le masse, ragazzi.
1: Perché c'è differenza tra gli influencer e le persone famose.
0: Sì, ma non è neanche, cioè allora c'è differenza secondo me tra gli influencer e chi realmente influenza la tua vita proprio senza essere sui social.
1: Sì,
0: capito?
1: Mauro Tonello, Oprah Winfrey, Maria De Filippi, la regina Elisabetta, pensare Francesco Totti, sono Maradona, sono quelle persone, Brad Pitt, capito? Quelle persone che dici wow.
0: Scusate, ma io ho una domanda. Ma Maria De Filippi ha una pagina Instagram personale?
1: No.
0: Ma sai che non l'abbia? Non credo,
1: ma
0: vero?
1: Ce l'avrà, ma aspetta che guardo. Ce l'avrà, ma non sarà personale, sarà gestita.
0: No, ah, vabbè, nel senso che lei.
1: Devo dire una cosa.
0: Prego, la segui.
1: Ah, no, vedi, Maria De Filippi page. Maria De Filippi official page. 140. Mm. Ma no, non
0: no,
1: sarà
0: solo farlocchi.
1: No, sono fatte sicuramente gestire da qualcuno. Ah, allora, cambio completamente argomento, pertanto passiamo di palo in frasca. Lo sai che è uscita su Prime una serie TV che si chiama Off Campus?
0: Sì.
1: Che parla praticamente di una squadra di hockey del liceo e delle loro varie storie d'amore, varie, okay, eventuali.
0: Sì.
1: Ovviamente questa serie TV è diventata... è diventata famosissima perché i protagonisti di questa serie TV, che sono questi giocatori di hockey, sono dei ragazzi di 25 anni, cioè gli attori hanno 28 anni, però interpretano degli studenti, no?
0: Sì.
1: E sono
0: vabbè. Sì. Fighissimi.
1: Ma fighi. E sono praticamente, passano il loro tempo a petto nudo.
2: Ma complimenti.
1: Oh, Sisma, te lo giuro, involontariamente ho il feed di Instagram invaso.
0: Vabbè, involontariamente.
1: No, non è che li ho cercati, io.
0: No, allora il feed di Instagram va in base a quello o che ti viene inviato e che comunque guardi. Quindi non raccontarla a me.
3: E ci siamo
0: perché
3: capiti, vero?
0: Quello che ti arriva su Instagram non è stato un caso.
1: No, allora forse non, perché non nessuno me l'ha inviato. Però forse, a proposito, mi hai fatto venire in mente che devo mandare a Giulia qualche petto nudo. Bravo,
0: sì,
1: bravo,
0: ecco,
1: che me l'hai detto
0: proprio lì. E così riempiamo ancora di più il feed di Instagram. In ogni caso, amici, dai che facciamo un po' un excursus dei messaggi di ieri con il nostro Alessandro De Biasi, che salutiamo tra l'altro, poverino, non ha proferito parola nemmeno lui stamattina. Sei vivo?
1: No, lui ha detto che sua mamma stira le mutande. Questo,
0: esatto,
1: è stato il suo.
0: È vero. Tu è quello che
4: andiamo?
0: Hai detto, giustamente, dai, il tuo contributo. Sì, stai tranquillo.
5: Ah, mi casa quando Mauro Tonello vi dice: vi lascio nelle ottime sei mani della family.
6: Buongiorno, sono Bairo. In realtà, io mi chiamo Brian.
1: Grande Brian.
7: Siete persi a cioccolare.
8: Good morning, ladies and gentlemen, kids and children, live from the microphone or radio company. Let's go to the family.
9: Comunque oggi operativi direzione Jesolo per lavorare.
0: Sì, ma che cosa? Non so.
6: In realtà io mi chiamo Brian. Il camionista presente all'appello per lavorare.
10: No, direi che non siete gli unici che lavorano oggi. Io sono in macchina e sto andando a lavoro e sono in turno in ospedale. Ciao, buona giornata.
11: Oggi al lavoro e tutti i responsabili fanno ponte.
12: Ma ciao a tutti, ciao.
13: Ma quale ponte? Io

0: devo andare a lavoro perché siccome c'è tanto lavoro adesso, o recuperavamo la giornata o venivamo, abbiamo deciso, preferito venire piuttosto che stare lì un'ora in più a recuperare ogni giorno.
1: Buongiorno sommersi, sì, senza offesa, ma oggi vi odio tutti.
2: Perché? Perché?
3: No, ci sta, era ieri.
2: Ma anche oggi in realtà la situazione non cambia più di tanto. Allora, esatto, allora prima di partire con la canzone che stiamo per mettere, ragazzi, siccome questa canzone non aveva un intro lungo e quindi va annunciata come si deve, a me dispiace un po'. Allora, bella la programmazione musicale come sempre del nostro Fabio De Magistris e dell'ufficio musica, ma mi dispiace solamente che sia oggi che ha sicuramente una giornata in cui ci sono meno ascoltatori, perché qualcuno di voi sicuramente sarà a letto a dormire ed è giusto così. Però questo disco meritava proprio un entrée, capito, da stendere proprio il tappeto rosso, perché è uno di quegli anni. Ecco, sono passati, credo, ormai 20.
3: Ma perché dirlo?
2: Ormai 18
3: così.
2: Anni. Questo disco in realtà è preso da un disco ancora più vecchio degli anni 90. Ma questa versione qui, che ha fatto particolarmente successo poi negli anni 2000, è diventata quest'anno maggiorenne. Quindi, Guru Josh Project con Infinity.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tiento su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno, sommersi, prima mezz'ora tutta vostra, dai, vediamo.
1: Sì, volevo dire solo una cosa, molto bello, non so se l'hai visto sui Pinguini Tattici Nucleari, a proposito della canzone Sorry, scusa lo siento, hanno fatto una cosa molto carina loro per promuovere questa canzone, e cioè con il loro furgoncino hanno girato un po' di varie parti dell'Italia, hanno raccolto un po' di scuse, una sorta di c'è posta per te, e sono andati a suonare il campanello delle case di alcune persone con la persona che doveva scusarsi, sono arrivati col cartello sorry scusa lo siento, la persona al fianco che diceva tipo scusa non ti sono stata abbastanza vicina nel momento in cui stavi ma bellissimo. Bello. No, loro sempre originali,
0: carina come idea.
1: Sì, sì, ma tra l'altro poi ti arriva a casa Riccardo Zanotti, sai, così proprio non è male.
0: L'unica cosa è che devi sapere chi è, perché ma in tanti, secondo me, sai che in tanti lo confondono con Andrea dei Pampers.
1: Sì, loro due sì cambiano sempre. Va bene, comunque buongiorno amici, questa è la parte dedicata ai sommersi di questo 2 giugno 2026, ci sono i vostri vocali.
2: Buongiorno ragazzi, sì, anche stamattina si lavora, direzione ospedale, Vicenza. Buona giornata.
3: Buongiorno, presente al lavoro in camion come tutti i giorni.
1: Buongiorno.
3: Ciao. Comunque domenica c'è stato anche il Gran Premio del Mugello di MotoGP, ecco. Quindi aggiungi anche quello. Buona giornata, Francesco da Padova.
1: Sì, perché dicevamo prima che ci sono un sacco di eventi e manifestazioni che sono proprio accadute in questo lungo ponte.
0: E tutte a Rimini praticamente, tutte quella zona
1: tutte
0: lì.
1: Tutte in Emilia Romagna, ma cosa succede in Emilia Romagna? Scusate.
0: Posto ricco di eventi. Poi chi c'è?
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Spagna. Qua essendo un regno evidentemente non esiste la festa della Repubblica, perché è il regno spagnolo. Qui si festeggia la festa dell'Hispanità, che è a ottobre però. Quindi certo. Oggi vita normale, eh? Ufficio, auto, ufficio e lavoro tutto il giorno come nulla fosse. Un abbraccio forte, ciao Dennis.
1: Ciao.
0: Io adoro Dennis, perché lui ha chiaramente la cadenza spagnola,
1: è
0: no?
1: Spagnola! Che a me mi fa un certo che sempre sentire che è una monarchia ancora la Spagna. Cioè, ogni volta
0: in
1: che...
0: In tanti luoghi c'è ancora la monarchia.
1: Sì, sì, no, certo. Ma qui in Europa sì. Non così comune, ecco.
0: Sì, è vero, ti fa un po' impressione. Ma quando sono andata in Thailandia, anche lì ovviamente hanno tipo il re, no? L'imperatore, il re. C'era, mi raccomando, mai offendere in pubblico il re.
1: Beh.
0: Non che ne avessi mai avuta l'intenzione.
1: No, certo.
0: Cioè, nel senso, perché
1: però
0: dovrei mai. È giusto saperlo. Non che io ne avessi mai avuto l'intenzione. Non devi neanche calpestare i soldi dove c'è la faccia, in cui c'è stampata la faccia del re. Non che io ne avessi mai avuto l'intenzione, però no. È un po' come quella roba quando ti ferma la polizia in macchina e tu pensi: oh mio Dio, ho delle armi in macchina.
1: No.
0: Non che io abbia mai avuto delle armi. Come quando vai in aeroporto, passi sotto il metal detector e pensi: oh mio Dio, sto per caso trasportando della droga, delle armi.
1: Ma
0: no,
1: tu
0: certo
1: al re
0: che no.
1: Della Thailandia non credo che volessi fare nulla, no?
0: Ma figurati. No, però sai quelle robe là che dici: oddio, spero di non insultarlo per sbaglio.
1: Se ti capita, no, mai, non fatelo se andate in Thailandia.
0: Mai.
1: Questa è Radio Company, la Family, c'è Luca Carboni con Happy.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Schulz con Barbs. E adesso l'ora esatta.
1: Cosa hai detto?
0: Barbs.
2: Ha detto l'ora esatta.
0: Ma chi sarà? Chi sarà Barbs?
2: Barbra Streisand.
0: No, quella c'è dopo.
2: Le 7:06.
3: Radio Company Time.
0: Stammi tranquillo, De Biasi, anche se siamo in ritardo.

0: servizio disponibile quasi 7 su 7. Anzi, per quanto riguarda la family 5 su 7. Ma per quanto riguarda la radio 7 su 7. Sempre qui anche durante le feste, il 2 giugno 2026. Buongiorno amici, questa è la family.
1: Buongiorno. Allora, buongiorno. Io, visto che stamattina tanto mi pare di aver capito che non sta ascoltando nessuno la radio, se non quelle 3-4 persone che lavorano. Quelle 3-4.
0: Ho un vocale. Guarda, perché devi dire così?
1: Come hai un vocale? Ma perché siamo in pochi?
0: Cioè, ma non è vero che siamo in pochi.
1: Un club ancora più esclusivo adesso. Sentiamo
0: allora,
1: il vocale.
0: Che sia esclusivo un po', sì. Però.
2: Oh. Ciao, sono Mercy.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Anch'io ci sono, anche se non lavoro, ma camminare comunque fa parte del mio lavoro, perché io ho un programma da seguire che mi hanno dato dei dottori, e quindi tutte le mattine devo comunque camminare.
1: Brava.
2: 50 minuti. Quindi anche questo si può chiamare un lavoro. Certo, non vengo retribuita, però ne guadagno di saluti, di salute.
1: Sì.
2: E poi oggi vediamo se c'è
1: piscina.
2: Se adesso viene fuori il sole, mi tuffo in piscina.
1: Brava.
2: Altrimenti no, vado da raggiungo il mio compagno dalla sua mamma.
0: Ciao,
2: buona giornata a tutti.
0: Oggi non ti va bene. Comunque lei, vedi come nessuno ti dicono. Io sempre qui a creare torte. Pam, ciao.
1: E allora è per Pam quello che sto per dire, perché sto per leggere una carrellata di buone notizie che arrivano dal mondo e di cui nessuno parla.
0: Vai, prego.
1: La numero 1: gli scienziati giapponesi sono riusciti a rimuovere la copia extra del cromosoma 21 in cellule coltivate in laboratorio, segnando un importante passo avanti nella ricerca.
0: Sì, credo che sia inerente alla sindrome di Down, se non sbaglio.
1: Esatto, bravissimo.
0: Esatto.
1: Poi, entro la fine del 2026 saranno disponibili dei collirini innovativi in grado di correggere temporaneamente la visione da vicino, riducendo la necessità degli occhiali.
0: Questo è figo. Io e De Biasi abbiamo praticamente fatto un mutuo per comprarci gli occhiali da quando siamo nati.
1: In Corea del Sud stanno testando corsie separate per pedoni veloci e pedoni lenti, con l'obiettivo di ridurre i livelli di stress. Bellissimo anche questo.
0: Molto, molto.
1: La Francia ha sviluppato un innovativo cuore. Guarda, posso dirti, scusami, a me basterebbe da queste parti avere piste ciclabili dove servono. Non è che uno. Cioè, pedoni lenti, pedoni veloci. E mi sembra too much. Comunque la Francia ha sviluppato un innovativo cuore artificiale progettato per aiutare i pazienti con gravi malattie cardiache, così da ridurre la dipendenza dai donatori.
0: Sì.
1: Basta, ne pensavo
0: a donatori.
1: Donatori, basta.
0: Perché poi, non c'era un punto.
1: Vabbè, poi alcuni scienziati hanno creato un mini pancreas biologico composto da cellule vive che produce insulina autonomamente, una svolta che rivoluziona la cura del diabete.
0: Che bello.
1: Poi, in Giappone, il Giappone ha raggiunto una velocità record di internet sufficiente a scaricare l'intero catalogo Netflix in un secondo.
0: Non ci credo. Davvero.
1: Poi, svolta storica nella medicina: la prima cornea stampata in 3D al mondo ha potuto restituire la vista ad un paziente cieco.
0: Questo è fighissimo. No, ma poi quando si tratta di cose scientifiche, appunto,
1: mediche,
0: che danno un apporto alla medicina, ma aiutano le persone, come per esempio, non lo so, veramente anche le lenti a contatto che puoi indossare vedendoci per un periodo, magari però temporaneo. Però figo. Cioè, nel senso, comunque toglie il problema dell'occhiale, toglie il problema di tantissime cose.
1: Poi degli scienziati brasiliani hanno creato un vaccino sperimentale che disattiva gli effetti della cocaina, riducendo l'impatto sul cervello e contrastando la dipendenza.
0: Allora, questo non so se sia, cioè,
1: allora
0: questo è un po' come la pillola contro l'alcol quando hai, ci sono quelle pillole contro l'alcol quando hai l'hangover, però non so se ti giustifica.
1: No, questo serve sicuramente nelle strutture riabilitative per i casi di disintossicazione. E lo trovo in realtà cioè una figata anche questa. Certo, tu dici, perché poi si apre tutta la parentesi di però perché tu lo fai volontariamente, eccetera eccetera. Sì, però secondo me nella cura contro le dipendenze è un ottimo passo avanti.
0: Sì, è come dire mangio quanto voglio perché tanto poi so che c'è una pillola dimagrante, no? Per
1: ma
0: esempio.
1: Non è così, però cioè
0: non è così,
1: no.
0: Non è così perché tu che sei pura di animo. Questo sto dicendo.
1: No, non è così, perché le dipendenze sono molto più di quello che, sì, che io si stavo può pensare.
0: La stavo buttando in vacca, come dicevano i nostri brutti ma simpatici, Carlotta.
1: Ah, scusami.
0: Non le stavo
1: facendo
0: una questione seria. Stavo dicendo.
1: E allora vado a farmi un Big Mac, scusami.
0: Appunto. Vedi che lei pensi come me, anche se
1: tu quando fai queste cose mi devi mettere un sottotitoletto.
0: Ma perché?
1: Sai che, perché mi devi dire buttala in wacca. E allora io a quel punto dico ok. A proposito, vi ricordate le wackos?
0: Sì.
1: E niente, basta, volevo solamente chiedere.

Radio Company nella Family, buongiorno amici, lo sentite, il drone è arrivato perché non si fanno sondaggioni a quest'ora, ma si sceglie un disco da cantare ad alta voce, come sempre a quest'ora siete voi a votare, mandando un messaggio al 333 2688 688, scrivendo semplicemente 1 o 2. La canzone numero 1 è

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Pesce di Martino con musica leggerissima, un brano uscito proprio in quell'anno lì. Eh sì, quell'anno lì che vi ricorderete.
1: Quale?
0: Sicuramente. Il 2020.
1: Ah, è vero, è vero.
0: È stato un anno molto particolare,
2: tra
0: anche per Sanremo.
2: Ha
0: cioè
2: già
0: perché...
2: 6 anni ha questo disco.
0: Sì, bravo.
1: Bella domanda, oh, no. Ale, hai ragione. No, è vero, cioè già 6 anni. In che senso?
0: In realtà sono passati già 6 anni dal Covid.
3: Cosa hai detto?
0: È una cosa abbastanza particolare. Amici, buongiorno, benvenuti la family anche in questo 2 giugno 2026. Volevo raccontarvi un po' di trucchi che usano per vendervi le cose. Perché è giusto, è giusto, secondo me, essere consapevoli. Poi uno vuole farsi, diciamo, vuole essere come Carlotta, vittima del marketing. Però Carlotta ne è consapevole.
1: Cioè, bravo, lei dice, bravo.
0: Cioè, lei dice: io lo so di essere vittima del marketing. Mi fregano, ma io so che mi stanno fregando.
1: Cioè, io sono proprio il tipo di persona che se la pubblicità ha il colore giusto,
0: certo.
1: Dico, sai che c'è, ma
0: sai
1: io
0: che
1: lo
0: c'è,
1: compro.
0: Esatto. Allora, 8 trucchi sì. Che per esempio usano in questo caso questa notizia, hanno utilizzato una pera come oggetto di vendita. Ma poteva
1: essere...
0: Ok,
1: che di fatto è una cosa che non comprerei, però sentiamo.
0: No, vabbè, un frutto, dimmi un frutto che compreresti.
1: Melone, amo il melone.
0: Il melone, tipo, ok, perfetto. Mettiamo che sia il melone invece della pera. Cominciano con il primo trucco è la scarsità. Quindi, ultime 3 rimaste. Se ti dicono ultimi 3 meloni rimasti, tu cosa dici? È un melone praticamente identico a 1000 altri. Ma appena ti accorgi che sta finendo, vuoi proprio lui, capito? La scarsità.
1: Sì, è come se ti dici, ma sai che. Fatalmente avevo voglia di melone e non vorrei rimanere senza.
0: Perché la scarsità non cambia il valore del prodotto, ma quello che la persona rischia di perdersi se lo lascia scappare.
1: Ci sta, okay. Va bene, okay.
0: 2, riprova sociale. 100 persone lo hanno già scelto quel melone lì. Allora, cioè tu non sai praticamente se è buono. Ma se lo comprano in tanti, deve esserlo per forza.
1: Ok.
0: Quindi il cervello delega la decisione alla folla, perché è la più veloce, cioè la folla è più veloce del cervello. Se no il cervello comincia a fare tutti i ragionamenti, ma sarà buono. Invece dici, beh, se l'hanno scelto, certo,
1: se lo fanno gli altri,
0: se lo fanno gli altri,
1: buono.
0: Lo fai anche tu. Poi 3, il nome, per esempio in questo caso la pera, pera imperiale riserva aurea. Cioè è lo stesso frutto, stesso sapore, ma con un nome così ti viene voglia di custodirla in un forziere, in pratica. Cioè
1: sì,
0: il nome che
1: melone
0: dato,
1: dorato
0: riserva
1: del...
0: aurea, no? Che arriva tipo il sale rosa dell'Himalaya.
1: L'Himalaya, cioè, bravo, è vero, sì.
0: Devo averla quella cosa lì. Poi 4, il prezzo originale, per esempio. Oggi originale a 8 euro, oggi a 3. Questa è una cosa che fanno in tantissimi, non solo
1: sì,
0: ovviamente sul cibo.
1: Come la Cyber Week, il Black
0: Brava.
1: Friday, ti dicono: oh, questa roba qui da 8 la paghi 5, ma in realtà è sempre costata 5. Solo che te lo dicono.
0: Esatto, in quel caso lì non stai valutando se vale 3 euro, ma stai valutando quanto risparmi a 8 euro. E così, ti fregano. 5, lo storytelling. Coltivata, certo, dalla nostra famiglia da 4 generazioni, per esempio, no?
1: Quando mamma ti scrivo, mia, la Molino Bianco ci ha fatto una...
0: Brava,
1: veramente tutta un'intera
0: business.
1: Carriera.
0: Certo,
1: sì,
0: non stai comprando una pera, stai comprando una storia. Sì. Cioè, tu compri, poi
1: è vero.
0: L'autorità consigliata da 3 nutrizionisti scelta da 3 chef stellati. Anche lì il testimonial, per esempio, che ti fa la pubblicità, lo ascolti di più. Cioè, se è De Biasi che mi sta vendendo la pera, dico, ma chi è De Biasi? Cioè,
1: no, poi ti schiaffano Sinner in TV, sai, il campione, o Federica Pellegrini che pubblicizza lo shampoo, che tu dici... Perché?
0: Sì,
1: perché tutto sommato,
0: esatto,
1: sai che c'è. Hai dei fantastici capelli.
0: Però me l'ha detto Federica Pellegrini, quindi perché non devo dargli retta? Ultimo, attenzione De Biasi, non ti preoccupare che adesso andiamo. Il bonus: per ogni melone, per esempio, ricevi gratis un cosa X, un buono Amazon, una sconto in bolletta, uno sconto per spendere quel da qualche altra parte. In realtà tu stai pagando lo stesso valore, perché tutto sommato sono accordi commerciali che poi si fanno. Stai acquistando le stesse, stai spendendo gli stessi soldi fondamentalmente. Però c'è quel trucco lì del ti regalo qualcos'altro.
1: Sisma, e a
0: dica,
1: questo punto, prima di andare, lanciamene uno.
0: Sondaggione.
1: Voi fate la raccolta punti al supermercato?
0: Mamma mia, che domandone! Io no.
1: Sì o no?
0: Allora, no, allora aspetta, io in tessera sì, adesso lo sto facendo.
1: Sì, anche io la tessera.
0: Vedi? Vedi?
1: Dai, vediamo se qualcuno. E soprattutto, siete mai arrivati ad avere qualcosa di interessante che non fosse il pupazzetto?
0: Sì, esatto.
1: Che lo lasci in casa e dici: no, ma lo dia il primo bimbo che arriva.
0: Beh, brava.
1: Guardi, grazie. E vediamo cosa viene fuori.
0: Va bene.

0: tutti.
1: Vabbè, ma ci sta, insomma. A modo tuo regali un compleanno, un augurio per il compleanno alternativo, dai, ed è bello così.
0: Esatto.
1: Come festeggerai? Che combini?
0: Ma se il tempo regge, pensavamo di fare un salto al mare.
1: Oggi?
0: E mangiare... Sì, mangiare una buona torta.
1: Io sto
0: anche perché domani poi dopo si ritorna a lavorare,
1: vero.
0: Quindi
1: sei in vacanza oggi, quindi sei nella cerchia di persone che sono a rilassarsi oggi, maledetti. Va bene,
0: sì.
1: Tu sei dal Friuli, giusto? È bel tempo adesso lì? O perché io qua vedo è quasi nero a Padova per quello.
0: No, qui è bel tempo per ora.
1: Okay. Va bene. Vediamo quando arriva giù alle 15, magari mi trasferisco anch'io in Friuli Venezia Giulia a prendere un po' di sole, Si sa mai.
0: Sì, se non arriva la pioggia prima.
1: Potrebbe essere. Jessica, ancora tanti auguri e a sto punto
0: grazie.
1: Speriamo di sentirci il prossimo anno. Io metto le mani
0: certo.
1: avanti.
0: Va bene.
1: Dai, festeggia la grande. Ciao, ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Ciao.

0: Daniele, 14:50. Tra pochissimo parleremo di grandi cose nella seconda ora. Insomma, abbiamo delle idee incredibili. Io, nel frattempo che Joe sta arrivando. E vorrei una cosa: 333-2688-688. Per farsi perdonare, diciamo, di quest'ora dove, insomma, sono rimasto in solitaria in una giornata poi festiva, che è ancora peggio. Che cosa deve fare Joe per sdebitarsi con me? Magari qualcuno ha qualche idea? Deve offrirmi una cena? Deve portarmi da qualche parte? Deve farmi un regalo? Dai, scatenate un po', diciamo, la follia che c'è in voi al 333-2688-688. Capiamo come pagherà pegno, caro Joe.
1: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

0: parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, benvenuto Joe.
1: Sei ero rimasto per... incastrato in bagno, sì,
0: sicuro,
1: ero
0: sicuro.
1: Ti giuro.
0: Ho controllato ogni stanza.
1: Per fortuna c'era Pietro in radio, mi ha aperto e io ero da un'ora che dicevo: mi fai uscire, mi fai uscire.
0: E magari
1: niente,
0: nel bagno delle donne.
1: Ma soltanto perché lì c'è il bidet, esclusivamente per quel motivo lì. Per il resto sapete che per me non c'è nessun problema a fare le mie cose nel bagno degli uomini.
0: Vabbè,
1: per
0: nessun altro a dire il vero.
1: Appunto, va bene.
0: Puoi dire l'ora e poi puoi tornare ad andare,
1: sì,
0: se
1: infatti,
0: vuoi.
1: Infatti, amici, buon pomeriggio. È stato bello essere qui con voi e ci risentiamo forse domani a partire dalle 14.
0: Grazie di essere
1: stato. Ciao a tutti,
0: voi.
1: Ciao. Le 15.
2: Radio Company Time.
3: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: si chiama Better Times su Company. Amici, buon pomeriggio a tutti, siamo i Pischelli riuniti finalmente anche in questo martedì 2 di
1: che
0: giugno.
1: Bello.
0: A tal proposito, auguri di come si dice?
1: Auguri di Mattarella,
0: auguri di buona Repubblica,
1: è
0: non
1: il papà
0: si può dire.
1: Della Repubblica
0: vabbè,
1: attuale,
0: 80 anni di Repubblica eccetera, quindi insomma qui a festeggiare insieme a voi, molti dei quali molto probabilmente saranno fuori a fare chissà che cosa. Noi siamo qui invece al vostro servizio, perché è giusto farvi compagnia anche in questo giorno festivo.
1: Sì, a metà a metà, perché insomma tu arrivi.
0: Vabbè, allora, intanto mi sono presentato.
1: Ed è già qualcosa. Anche perché Jessica mi ha detto che lo scorso anno manco c'eri, quindi va bene.
0: È esattamente questo giorno.
1: Mi ha detto sì, perché l'ho chiamata lo scorso anno per il compleanno. L'ho chiamata per il compleanno e c'ero io e Gianluca Pacini. E basta.
0: Jessica, non ti fatti gli affari tuoi. Perché ti conosci a te, questa ascoltatrice che scrive? Non c'era la. C'è il foglio presenze. Ci sono ascoltatori che hanno il mio foglio presenze qui dentro.
1: C'è gente che si segna tutto.
0: Va bene, ok. Va bene, ok, può essere. Effettivamente quel giorno all'anno me lo prendo ogni tanto.
1: Ogni tanto.
0: Vabbè, dai, allora.
1: C'è un articolo particolare, no? È presente, Trump adesso ha rilasciato quelli che sono gli UFO files.
0: Sì.
1: Con un sacco di immagini, e io sto seguendo Adrian Fartade.
0: Okay, ho presente.
1: Le sta sfatando tutte.
0: Ah, sono tutte fake.
1: Riflessi di videocamera, varie cose. Ha buttato delle cose per distrarre, diciamo, il mondo.
0: Allora,
1: alieni e tutto il resto.
0: Le mie scelte politiche assai discutibili, devo cercare in qualche modo di mandarla a quel paese per dire sì, gli UFO esistono. Ti ricordi quando su Italia 1 facevano mistero?
1: Bellissimo.
0: E ad un certo punto aprivano un pochino quella parte, quella rubrica del programma dedicata a... Allora amici, abbiamo ricevuto da parte vostra segnalazioni di questi di questi
1: avvistamenti
0: UFO.
1: Io conosco uno che ha mandato la segnalazione
0: a mistero. Ed era vero o era fake?
1: Ma boh, c'era questa... Ha fatto una foto con la macchina fotografica in paese, tra l'altro. Si vedeva proprio in alto questa specie di forma proprio da disco volante. Ma dovresti far approfondire. Poi è finito anche a una specie di riunione
0: pure
1: di persone fissate con gli UFO.
0: Ah, Scientology.
1: Ha detto, mai più.
0: Mai più. Ah, perché poi è gente invasata male. Però diciamo che in teoria nella maggior parte dei casi, ora io non sono un esperto dei cieli, ma nel momento in cui tu vedi qualcosa di strano, nell'80% dei casi potrebbe essere un satellite o detriti di un satellite.
1: Potrebbe.
0: Nella peggiore delle ipotesi, ragazzi, è un meteorite. E in quel caso bisogna scappare.
1: Non so se avete visto il servizio delle iene di quell'uomo che è stato rapito dagli alieni, e c'è proprio il video di lui che fa ecco, stavo guardando il computer, poi mi sono addormentato. C'è lui che si addormenta.
0: Effetto e dissolvenza.
1: Da movie maker, tra l'altro, scompare.
0: Scompare.
1: Ecco, qua sono scomparso.
0: E c'è il tipo delle iene che si sente anche un po' a disagio, perché deve farvi notare che ovviamente questa cosa è fake. E lui ci rimane malissimo. Dice, non mi credi, in realtà è tutto vero.
1: C'è questo studio che dice, come sono gli alieni là fuori?
0: Come sono?
1: E ci sono delle persone che sostengono che siano tipo gli acari. Hai presente?
0: Della polvere.
1: I microbi, gli acari,
0: certo,
1: che sono
0: sì,
1: bruttissimi. Potrebbero essere così.
0: Allora, tra poco, soltanto per voi e per tutti gli appassionati, faremo la distinzione di tutte le razze aliene, perché esistono i grigi, se non sbaglio, esistono i verdi, non lo so, poi
1: i nani
0: da giardino con ascia, esatto, quelli tipici là dei boschi,
1: quelli senza testa.
0: Allora dai, tra poco andiamo a sviscerare la questione alieni, per fare un pochino di chiarezza anche nel nostro piccolo, per quanto ci riguarda, distinguendo quelle che sono le principali razze.

0: Explode con Tissues qui su Radio Company. Abbiamo detto che ci avremmo parlato di alieni
1: e lo facciamo.
0: Distinzione, varie cose. Metti che un giorno ti svegli,
1: sì,
0: e c'è uno di quelli grigi, devi saperlo riconoscere.
1: Eh beh, certo. Allora,
0: non è la nonna, è un alieno.
1: È un alieno, esatto. Allora, nella maggior parte dei casi, comunque, non vengono con cattive intenzioni. Le brutte intenzioni, no, le cattive intenzioni, le brutte abitudini. No, quella era quella canzone di Morgan che cantava con
0: Ma
1: Bubo.
0: Dipende se l'originale o l'ha modificata.
1: Ma
0: io
1: non me la ricordo
0: caos
1: più. Va bene, comunque, allora, in ogni caso, molte volte ci assomigliano, cioè sono praticamente uguali a noi, ok? Però in altri casi bisogna essere bravi a riconoscerli. Iniziamo, poi magari dividiamo questa cosa in diverse, diversi discorsi. Perfetto. Allora, abbiamo prima gli alieni grigi, okay? Sono quelli un pochino più stereotipati, presenti nei fumetti, presenti nei film, eccetera.
0: Testa allungata, occhi
1: creature
0: neri,
1: creature extraterrestri intelligenti che costituiscono uno dei moderni, appunto, stereotipi sugli alieni nell'ambito delle teorie, soprattutto legate al complotto degli UFO, ok? Tra cui i racconti di presunti rapimenti alieni, cioè sono loro che praticamente ci rapiscono e fanno gli studi.
0: È la divisione rapimenti,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, esatto, la divisione rapimenti, bravo. Poi ci sono gli alieni nordici, quelli del Friuli Venezia Giulia, questo aggiungono, abitanti di Trepoligo sullo, Tolmezzo, Tausia, è incredibile a volte di come siano.
0: La carnia è così.
1: La carnia, sì, alieni nordici o semplicemente nordici, sono extraterrestri la cui esistenza viene certificata nell'ambito delle teorie sempre del complotto UFO, ok? Insieme ai grigi e ai rettiliani, sono tra i tipi di alieni più diffusi nel mondo del contattismo ufologico. Quindi anche i nordici fondamentalmente vengono proprio a contatto con noi. Poi ci sono quelli più schifosi, gli insettoidi, creatura, vabbè, in questo caso si dice anche immaginaria, perfetto, con sembianze simili a quelle degli insetti o degli aracnidi. Quindi per te, che sei spaventato praticamente dai ragni, immaginati un ragno gigante con giacca e cravatta che ti dice: salve, sono qui per rapirla.
0: Uè, uaio, bello sturologio.
1: Uè, uaio, come stai? Ti dice, esatto, sono rappresentate come extraterrestri, sono utilizzate soprattutto nella fantascienza e poi ovviamente anche in quelle che sono state magari molte serie TV degli anni 80, degli anni 90, anche prima, quindi proprio anche lo stereotipo classico di quando si pensa ad un alieno a forma di insetto.
0: Ok, ci sono i nordici, ma i meridionali ci saranno?
1: I meridionali in realtà sono una razza suprema, considerata la migliore a quanto pare, governatori del mondo e delle galassie, c'è scritto, vivono
0: in trulli volanti.
1: Bravissimo, bravo, e vedi che sei preparato come me, loro sono in dei trulli volanti, pum, velocissimi, non riesci neanche a vedere. Tra l'altro non c'è cemento in questo trullo volante perché è tutto incastrato.
0: Materiali
1: pazzeschi,
0: biotecnologie tutte loro, e tra l'altro pazzesche. Ti chiamano Wake Up.
1: Tra l'altro, in quel caso, quando parcheggiano il trullo volante, lo lasciano sempre in doppia fila nel cielo. Quindi, diciamo, brutta abitudine anche lì in quel
0: caso.
1: Di
0: questa cosa. Va bene, quindi grazie a questa guida. E adesso
1: ce ne sono altri, dopo ne leggiamo altri.
0: Ancora?
1: C'è anche l'uomo rettile, l'uomo falena, ce ne sono tanti.
0: L'uomo eretto.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Bossa Nostra su Company 15:20. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo martedì 2 di giugno. Continuiamo molto velocemente con la distinzione tra le diverse razze aliene. Allora,
1: metti che serve,
0: sì, metti caso un giorno degli incontri, no, lì davanti casa, e non sai giustamente, ma questo posso offrirgli un caffè, gli piacerà il caffè, ecco. Allora, forse poi no. Ci sono gli omini verdi,
1: okay.
0: Ok, anche questo grandissimo stereotipo, il nome dato appunto in ufologia e fantascienza ad alcune creature immaginarie extraterrestre. Attenzione, perché molte volte per omino verde si può intendere anche esseri mitologici, come per esempio i goblin. Quindi molte volte ci
1: e
0: si confende,
1: quindi anche lì devi chiedere che si dichiari: ti senti alieno, essere verde, oppure sei un goblin?
0: Bravo. Adesso un'altra categoria, gli uomini in nero, ok?
1: Men in black.
0: Tipo, sono uomini...
1: uomini neri o in nero?
0: No, in nero, quindi in tipo nero. Men in black, sì, okay. Effettivamente.
1: O tipo bracciante agricolo a 5 euro l'ora.
0: No. No, uomini in nero. Nell'ambito della teoria del complotto sugli UFO, identificherebbe supposti agenti in incognito, ok? Incaricati proprio dal governo americano, da poteri superiori, di intimidire e ridurre al silenzio i testimoni di avvistamenti di oggetti volanti non identificati.
1: È tipo Will Smith.
0: È una specie di task force che ti dice, esatto, proprio Men in black, che ti dicono: oh, mi raccomando, tu non hai visto niente, guarda qua, e dopo ti racconto io la visione, la versione alternativa, lo sparaflash. Poi appunto l'uomo falena, molto spaventosa, creatura che è stata avvistata negli Stati Uniti secondo una leggenda metropolitana, esattamente avvistata nelle cittadine di Charleston, nella Virginia Occidentale, nell'Ohio.
1: Vabbè, ma sto guardando una foto, uomo falena, dai, cioè abbastanza incredibile.
0: Uomo rettile, molto presente soprattutto nella letteratura greca e latina. E poi i volatili, che nella tradizione tolteca, riportata dallo scrittore Carlos Castaneda, l'avrebbe appresa dallo sciamano Don Juan Matus. È una presunta entità inorganica, cosciente ed evoluta, che gli sciamani nell'antico Messico osservarono sullo sfondo del campo energetico umano.
1: Madonna, io ho cercato volador su Google per avere un'immagine di questo essere alieno e mi dice parola spagnola che significa volare. Se vai su immagini ci sono un sacco di droni, quindi i droni sono i nuovi alieni?
0: No, ma se tu scrivi volador alieni, no, ti esce fuori un UFO, quindi boh, strano. Vabbè, amici, metti caso che vi capita di trovarli, adesso sapete come comportarvi, cioè sapete distinguerli.
1: Distinguere come comportarvi è un po' complesso.
0: Voi
1: dire.
0: Giocate sull'empatia, cioè magari vi va bene, ecco, quindi secondo me provate così, giocate un pochino sull'empatia, gli dite ciao, come stai, tutto a posto, vedi come reagiscono. Se iniziano a tirare fuori i denti o li vedete minacciosi, scappate.
1: Metti che è 20 anni che non fai cose con l'alieno
0: mini de verde,
1: un sacco
0: appunto

0: Mars, Grenade su Radio Company alle 15.28. Si parla di traffico, di problematiche, di cose forse guidate da intelligenze superiori.
1: Bravo, ben detto, parliamo di tecnologia. Oltre 100 robotaxi si bloccano insieme nel traffico, il misterioso blackout delle auto senza conducente. Allora, succede in una città nota per altre cronache. Siamo in Cina, a Wuhan per l'esattezza, dove diciamo sono successe anche altre cose spiacevoli, eccetera. Comunque più di 100 robotaxi autonomi si sono fermati contemporaneamente.
0: Che
1: ok?
0: Bello.
1: Alcuni passeggeri sono rimasti bloccati dentro le auto fino a 90 minuti e i veicoli appartengono ad Apollo Go, che è un servizio gestito proprio dal colosso cinese Baidu, credo si pronunci in questo modo. Le autorità parlano ovviamente di un possibile guasto al sistema centralizzato di controllo, non c'è ovviamente nessun ferito grave, ma ci risiamo di nuovo, si riporta la questione, si riporta ovviamente un punto molto importante riguardo a quella che è la sicurezza all'interno proprio di questi robotaxi, cioè nessuno si è fatto male,
0: per fortuna.
1: Capito, adesso, ma poi cosa succede? E se in futuro prende il sistema, va letteralmente a farsi quel paese e ad un certo punto bam, perdono il controllo, iniziano
0: diciamo
1: ad accelerare?
0: Dovrà esserci una priorità sulla sicurezza di questi veicoli, perché guardavo un video di approfondimento l'altro giorno a livello informatico, cose
1: perché cose tue che ti piacciono a te,
0: di telecamere, cose, e molti anni fa in mezza giornata con i primi modelli di Tesla un gruppo di hacker era riuscito in mezza giornata a hackerarla completamente e prendere il controllo dell'auto.
1: Capite che,
0: cioè,
1: questo potrebbe
0: che
1: essere
0: il volante si irrigidisce e vai da un'altra parte.
1: Capite che questo potrebbe essere un problema proprio nel momento in cui perché poi dall'altra parte ci sono sempre dei geni o dei gruppi che riescono effettivamente a superare determinati controlli.
0: Si spera che investano in questa pseudo cybersicurezza delle macchine.
1: Però da quello che ho capito, soprattutto quando fa investimenti o comunque da quando migliori un sistema dal punto di vista informatico, ci sarà sempre qualcuno o un gruppo di persone che sarà talmente bravo che riuscirà ad abbattere anche quella barriera.
0: Sperando
1: quindi
0: lo facciano ai fini di testarli e poi avvisare il produttore, non per fare del male alle persone.
1: Esatto, questo ce lo si augura. Comunque state attenti, in Italia ancora la questione dei robotaxi deve arrivare.
0: A Londra stanno tracciando le strade, ho visto quando sono stato io, ci sono dei taxi che girano.
1: In alcune città degli Stati Uniti questa cosa sta già succedendo, sta già accadendo, non solo con le Tesla ma ad esempio anche con le Mustang elettriche,
0: sì,
1: Ford,
0: fanno
1: cose. In Italia molto probabilmente vedremo questa tecnologia fra un bel po'.
0: In Italia siamo arrivati a questo.
2: Bluetooth device is connected successfully.
0: Il telefono che si attacca alla macchina.
1: E già questo è una cosa buona.
0: È futuro.

0: Mal Smith con Niall Horan, Drive Safe su Radio Company. Amici, buon pomeriggio ancora.
1: Se vuoi, dopo mezz'ora di lavoro per te, un piccolo coffee break adesso, che dici?
0: Vabbè, mezz'ora di lavoro, comunque c'è anche del trascorso prima, non è che sono arrivato bello fresco, insomma.
1: 36 minuti,
0: c'è un trascorso ovviamente ulteriore. Non
1: scusa,
0: è che...
1: 34 minuti, sì, vabbè, calcolando il time.
0: A tra poco, amici.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
9: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
8: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Alexa.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Alexa Fateless con New Religion su Company. 15:51, amici, gli ultimi 10 minuti dei Pischelli in questo martedì 2 di giugno. Oh, no. E siamo arrivati alla fine.
1: Sì, ho una piccola osservazione. Come mai è passata così veloce oggi?
0: Amico mio, lo sai, è quando ci si diverte. Poi fare radio oggi è bello, dai, non c'è nessuno nei corridoi.
1: Non ci controlla,
0: riesci a fare quello che vuoi, non c'è nessuna pressione. Poi alla fine metà delle persone oggi non ci stanno manco considerando, giustamente, perché magari molti stanno facendo altro.
1: Fuori sta per arrivare la grandine.
0: Puoi non dirlo, per favore? Puoi non dirlo, per favore? Anche perché comunque non è che metta a disagio solo me, ma anche altre persone che magari vorrebbero sentirsi dire delle cose belle.
1: Sì, andrà tutto bene,
0: amici miei. È bello, alla fine sono tutte cose, andremo tutto bene. Comunque io piccola idea per il futuro, potremmo regalare, chi se ne frega della maglietta ormai di Company, che ormai quella ce l'abbiamo, è bellissima.
1: Il kit antigrandine?
0: No, polizza e casco. Noi iniziamo a regalare polizza e casco alla persona.
1: Ma costano le polizze.
0: Ne facciamo tre per tre ascoltatori. Tipo, pensa, potrebbe essere una cosa che nessuna radio ha mai fatto.
1: Ho un'altra piccola idea, sì. Io me l'hai anticipato prima. Tu sei disposto a rinunciare per sei mesi al 70% del tuo stipendio.
0: Mai
1: quindi
0: detto.
1: Farai la fattura soltanto con il 30%.
0: Mai
1: per
0: detto.
1: Darli poi all'azienda che crea una tensostruttura per coprire il parcheggio della radio. Così poi non rompi le
0: allora,
1: scatole.
0: Allora, io
1: tutto
0: so
1: vicinato.
0: Che era un progetto di questa emittente, c'era nell'aria, leggiava, poi non ho capito che cosa è successo.
1: Costava più di 25 euro.
0: Non sono affari miei, poi alla fine non so dirti, quindi vabbè. Però qualcuno
1: potrebbe
0: mi ha
1: essere
0: detto,
1: un'idea.
0: C'era questo progetto una volta. Va bene, amici, dai, ci risentiamo tra poco con i saluti.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Company. Amici, è arrivato per noi il momento di dire ciao a questo martedì 2 di giugno. Ci sentiamo domani.
1: Ciao,
0: a partire dalle 14, dopo la mia ora di lavoro, è arrivato il momento di andare via.

0: Sordo e Rainier Zonneveld, Loco Loco qui a Radio Company, quando sta per iniziare la puntata del 2 di giugno di sì. Brutti ma simpatici, esatto. 80 anni della Repubblica Italiana, quindi auguri a noi, patrioti.
1: A noi tutti, certo. Sì. Agli uomini e alle donne anche del passato, certo.
0: Insomma. Sì, chiaro, anche a quelle del futuro, cioè, vuoi mettercele?
1: Certamente, certamente.
0: Per fortuna che non lavoriamo in politica, io e te.
1: Assolutamente, non potremmo mai.
0: Faremo delle figure pazzesche.
1: Sì, assolutamente, ma bruttissime tra l'altro. Sì. Iniziamo e mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Mi fa un po' sorridere il fatto che ci sia in questo momento in uno degli schermi all'interno di questo studio la diretta live del meteo.
0: Ah sì,
1: il radar, sì, con queste cose che si spostano per capire cosa succederà.
0: Sì, di che morte dovremo morire.
1: Io non mi preoccupo perché tanto essendo daltonico non capisco niente, cioè, no. Per me è tutto uguale, sono cose che si spostano e basta.
0: Non ti preoccupi perché essendo la tua macchina a noleggio a lungo termine, sì. Con la casco, sì. Cioè, anche se c'è tipo ci si siede sopra un ippopotamo, per te non è un problema.
1: No, mi dispiacerebbe perché sennò c'è
0: per l'ippopotamo, dici.
1: No, mi dispiacerebbe perché poi dopo c'è, diventa un
0: rotame.
1: Un disagio, cioè, cioè sei senza macchina, però sì, vabbè. Insomma,
0: ma tu al disagio da anni e anni oramai sei abituato.
1: Sì, sì, esatto.
0: Sei uno che se lo porta sul groppone.
1: Esatto.
0: Buon pomeriggio, Pietro.
1: Ciao, buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche a Jimbo. Questa alternanza di temperatura mi ha fatto calare un po' la voce.
0: È vero, ma d'altronde non ti sei ancora abituato all'età che avanza, mentre io invece sono avvezzo già da qualche tempo a questa parte. Beh, è un martedì 2 giugno, sì. È un martedì di festa. Noi siamo qui.
1: Travestito da?
0: In diretta, travestito. Da domenica, sono sì. Le 16:06 minuti, sì. E 31 secondi, siamo assolutamente 33 adesso. Siamo assolutamente in diretta.
1: Esattamente, cominciamo, forza!

0: Harris & Noir con Arthur Baker, Queen of Chinatown, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Stavo dando un'occhiata ad una cosa che riguarda, cioè l'articolo dice così: le migliori destinazioni per lavorare da remoto in estate. Ho detto, oh, che bello, che figa. Poi a un certo punto mi sono spento da solo, ho detto, ma no, cioè, no, perché
0: in che senso?
1: Se sei in ferie, sei in ferie. Ma, cioè, no, dai, lo sei d'accordo su
0: no,
1: sta cosa?
0: Scusa, non avevo capito.
1: E te lo dice uno che in realtà si portava le cose per lavorare quando andava in ferie, ma adesso c'è.
0: Anche in Corsica?
1: No.
0: Quando vai in Corsica ti porti.
1: Sì, io
0: porti
1: ho un tablet che è collegato al mio PC in ufficio, quindi
0: che è dal collegato al PC
1: remoto lì e faccio là, capito?
0: Ah, ho capito.
1: Però, cioè, basta. Dai.
0: Sicuro?
1: No.
0: Infatti, no, perché io ricordo tipo 2020, forse 2021,
1: sì,
0: quando ti beccasti il COVID,
1: sì,
0: che facemmo il programma con te collegato da casa.
1: Esatto,
0: da,
1: sì,
0: da casa
1: è vero,
0: tua.
1: È vero. Vabbè, d'accordo, ma lì. Cioè,
0: ti vedevo nella telecamerina, c'avevi l'alone viola tutto intorno.
1: Quella è un'altra cosa, però. Ma poi scusa, cioè, dimmi la verità, volevi che ti lasciassi da solo?
0: No, assolutamente. Io,
1: cioè, non ho capito io.
0: Provo sempre della lussuria quando facciamo il programma insieme.
1: Addirittura lussuria.
0: Lussuria, è proprio lussuria. Ho trovato proprio il termine esatto. Lussuria. Quando sono da solo, obiettivamente.
1: Godi tanto, diciamo.
0: Non mi diverto da solo.
1: Non ti diverti?
0: No. Non ho la tradizione proprio.
1: Non eri uno che giocava a scombriccio, diciamo.
0: No, assolutamente. Non l'avevo mai preso in considerazione.
1: Non si lavora quando si è in ferie, tra poco.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: e Giorgia con Superstar qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
1: Adesso parliamo di Nanna.
0: Di Nanna?
1: Parliamo di Nanna, sì. Allora, c'è questa cosa che è abbastanza ovvia, no? Cioè, si arriva a casa, ci si mette sul divano, si guarda qualcosa alla televisione, parte il sonno, ok?
0: Sì, abbastanza spesso.
1: È una cosa abbastanza automatica. Poi dopo, a un certo punto, ti alzi, prendi, vai a letto e oh, non riesci più a dormire.
0: Sì, no, già mentre ti stai lavando i denti,
1: sì,
0: dici, oh minchia, non ho più sonno.
1: Esatto, ti sta calando sta cosa. Allora, per quale motivo? Perché c'è un meccanismo biologico chiamato pressione del sonno, cioè una cosa che era abbastanza intuibile, no? Cioè, mi sono rovinato il sonno perché comunque ho dormito un po' sul divano e quindi questa pressione è diminuita. Allora, questa, diciamo, pressione del sonno è dovuta ad una sostanza che si chiama adenosina, che aumenta progressivamente il bisogno di dormire, cioè la mattina ce n'hai poca, la sera ce n'hai tanta,
0: parecchia, chiaro.
1: Quindi è chiaro che se il primo punto in cui vai a sfogare questa cosa, cioè il bisogno di dormire, è il divano, è chiaro che questa pressione rallenta, quindi si diminuisce, e quando sei a letto hai questo problema.
0: Diciamo che l'idea migliore sarebbe andare a dormire nel momento in cui l'adenosina si manifesta, no?
1: Cioè alle 7:30 di
0: sera. Infatti, se così fosse, alle 8 dovrei essere già a letto, capito?
1: Esatto. E poi c'è anche un'altra cosa, c'è anche un'altra cosa da fare. E il fatto di, diciamo, disabituare il cervello a alcune abitudini che sono sbagliate. No, se tu ti metti sul divano e ti addormenti, è perché in sostanza il cervello non è, diciamo, molto occupato a pensare che cosa andrai a fare sul divano, cioè ti stai rilassando, punto e stop.
0: Glielo sto spiegando io.
1: Aspetta, ma quando invece vuoi andare a letto, a letto spesso o si guarda il telefonino o si inizia a pensare, e quindi è una, diciamo, un ciclo dal quale si fa un po' di fatica ad uscire, cioè non è proprio una patologia, ma qui lo leggo, è una scorretta igiene del sonno, cioè a letto bisogna andare a letto per dormire.
0: Forza, dai, non fate cose scorreggiate.
1: Allora altre cose si possono fare biologiche, diciamo.
0: No,
1: però
0: sì, chiaro.
1: Il problema è sempre il telefonino e soprattutto pensare a, diciamo, il giorno dopo, soprattutto se ci sono problemi, se ci sono cose da risolvere. È un'abitudine che io stesso ho, dico la verità, però in un certo senso pure questa col tempo l'ho un po' bypassata, nel senso che la stanchezza è tale che a un certo punto
0: non ce la fai.
1: Basta,
0: però l'ideale è non pensare a niente, cioè andare a letto e dire adesso dormo. Cioè,
1: no,
0: classico,
1: no.
0: Contare le pecorelle,
1: fate come
0: le pecorine.
1: Facciamo noi quando facciamo questo programma, non pensate a niente.
0: Ah, ok, sì,
1: svuotate
0: è
1: tutto,
0: è perfetto,
1: dai.

0: American Authors era Best Day of My Life qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici.
1: Ora io non capisco perché ci siano persone che fanno cose di questo tipo all'interno, diciamo, degli aeroplani, insomma, all'interno degli aerei, soprattutto tipo? Quando gli aerei sono in volo, perché non è la prima volta che succede una roba di questo tipo, quindi non capisco quale burlonata ci sia dietro questa cosa, che poi dopo gli aerei cosa devono fare? O devono invertire la rotta, devono fare un
0: atterraggio di emergenza,
1: si perde un sacco di tempo, e quindi qual è il motivo per cui ti sei imbarcato se dovevi arrivare a destinazione ma poi non ci sei arrivato? Vabbè, comunque
0: forse uno non ci arriva
1: in tutti i sensi. Va bene, allora, Boeing 767 della United Airlines, che è decollato da Newark nel New Jersey, ok, ed è diretto a Palma di Maiorca, quindi un bel viaggione, direi,
0: lungo, cioè, non
1: è,
0: molto
1: è
0: lungo,
1: un viaggio lungo. Cosa succede? A un certo punto, sai che quando tu attivi la scansione del Bluetooth del telefono, comunque in generale, ti vengono fuori tutte le reti rilevate, comunque tutti i dispositivi che ci sono nelle vicinanze,
0: sì.
1: Ok, Bluetooth è qualcosa che è a corto raggio e quindi è una cosa che inevitabilmente può essere soltanto
0: sul volo,
1: caso,
0: sull'aereo.
1: Sì, ok, come si chiamava il dispositivo che insomma veniva visualizzato nella lista dei dispositivi Bluetooth?
0: Bomb. Che è un nome che consigliano di mettere a un dispositivo che viene portato in treno, certo, in aereo, insomma.
1: Ma anche perché poi, scusa, ora qui c'è anche un paradosso, se ci pensi, cioè se un terrorista volesse mettere una bomba, ok, dentro un aereo, sicuro il Bluetooth lo chiama bomb.
0: Non lo so, sai.
1: Cioè
0: non lo so.
1: Lo chiama boom.
0: Ma no, è psicologia inversa. Al limite scrive Allahbar, ce cioè lo chiama così. Però
1: dici?
0: Sì, cioè è psicologia inversa. Dice io lo chiamo bomba. Così leggo, cioè, ci mettono a ridere. Non è possibile. E poi zanzan. Hai
1: esatto.
0: Capito? Ti
1: Vabbè,
0: frega.
1: Comunque 190 passeggeri, 12 membri dell'equipaggio sono dovuti ritornare indietro. E la United ha in pratica tenuto il massimo riserbo sull'identità, diciamo, di chi è stato, perché l'hanno trovato.
0: Sì.
1: Probabilmente l'hanno saccagnato, credo. Cioè,
0: sì,
1: devono averlo
0: primo
1: chiuso
0: giorno,
1: in uno stanzino
0: il primo,
1: e
0: il primo giorno hanno detto rimaniamo ovviamente, cioè, no, teniamo l'anonimato della persona che ha fatto questa cosa.
1: Sì.
0: Il giorno dopo hanno detto teniamo l'anonimato della persona che aveva fatto questa cosa.

0: Culo.
1: Sì, dice con la U, però è scritto con la O.
2: Cola.
1: Nathan Drake qui a Radio Company, brutti ma simpatici. So già perché stai
2: ridendo. Sei un deficiente, sei.
1: Ma perché cosa...
2: No,
1: ho specificato.
2: Allarme. Va bene. allarme, ci fermiamo?
1: A tra poco.
3: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it.
13: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
17: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
18: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
19: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
19: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
19: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
0: Company.

0: pizza, fuggi a scattare una foto.
1: È il nuovo singolo di Elisa, si intitola Amore è, qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, ancora buon 2 giugno, buon martedì di festa, ben trovati. Siamo in diretta 16:39 qui a Company.
2: Esattamente, allora ieri stavamo discutendo su una serie di, diciamo, di cose che riguardano le cattive abitudini, no? Ci sono delle cattive abitudini, in realtà ci abbiamo anche aperto il programma, se guardi bene.
1: Sì.
2: Riguardavano nel mio caso, insomma, il fatto di avere sempre questi pantaloni che sgusciano verso il basso.
1: Sì, cavallo basso, diciamo.
2: Poi aspetta, nel caso che tu invece, nel tuo caso, qual era?
1: In che senso?
2: La tua cattiva abitudine, aspetta, non me la ricordo più, mi è sfuggita.
1: Può essere il fumo, cioè che è un vizio, non so se vogliamo dividere questa cosa.
2: È una cattiva abitudine.
1: Sì, sicuramente. Okay,
2: tu invece, Chicco? No, niente. Lui zero.
1: Niente. Lui zero. Non ha cattive abitudini.
2: No.
1: È perfetto.
2: Gira nei boschi di notte così, non si sa perché, però.
1: Può anche non essere una cattiva abitudine. Nel senso, gli orsi sono contenti.
2: Certo. Va bene. Allora, amici, 333-2688-688, WhatsApp scritti e vocali. Chiamiamolo in esame di coscienza, ma io non la farei così grave, diciamo. La farei molto, molto leggera. Se per caso vi viene in mente, se pure voi una cattiva abitudine ce l'avete.
1: Sì, confessatevi, che poi Don Pietro vi dà la soluzione.
2: No, vabbè, insomma,
1: non la soluzione,
2: io sono pieno di cattive abitudini, cioè ne ho tantissime.
1: Confermo.
2: Vedi, assolutamente. Confermo. Quindi sono proprio l'ultimo che potrebbe parlare su questo argomento. Potrei solo, diciamo, fare un lungo elenco di cose, però mi fermo qui perché sennò poi gliele rubo agli ascoltatori, sta cosa qui.
1: Sì.
2: Ok, allora 333-2688-688, WhatsApp scritto e vocali, in modo molto diretto, molto spontaneo, senza fare tanti giri di parole.
1: Una cattiva abitudine.
2: Vi chiediamo se pure voi, così, in 3 secondi vi viene in mente una che potrebbe essere classificata come cattiva abitudine da parte vostra.
1: Cattiva.
2: Ok, 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici. Ora Cervelli in Fuga, seconda parte. La categoria è distillati. Con noi al telefono c'è Matteo. Si occupa di imballaggi. Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Come
2: ciao.
0: Stai?
2: Bene, grazie.
0: Cosa hai fatto oggi?
2: Shopping.
1: Oh, cioè per te o per altri?
2: No, per me.
0: Bravo, ogni okay. tanto bisogna.
1: Ci vuole.
0: Ci vuole, sì. Dai. Allora, Matteo, te ne intendi di distillati?
2: Beh, da buon Veneto, sì.
1: Beh, chiaro, okay. giustamente.
0: È di Treviso, quindi insomma ci sta. Va bene.
1: Allora, Matteo, sai che si gioca per 100 euro, quindi io sto per farti la domanda e poi ti do le tre alternative di risposta A, B e C e ti dico via con il tempo. Da lì hai 10 secondi per darmi la risposta. Nel caso sia esatta, ovviamente 100 euro sono per te. Se dovessi darmi la risposta sbagliata, ti rifaccio la domanda, ti do le due alternative che rimangono e ovviamente andiamo a giocare per 50 euro. Tutto chiaro?
2: Ok.
1: E allora andiamo con la categoria distillati. Allora Matteo, la domanda è questa: che cereale deve costituire almeno il 51% della miscela per definire il whisky come bourbon? Quindi perché il whisky sia bourbon,
0: sì,
1: ci deve essere il 51% di
0: A, quale cereale?
1: A, farro. B, riso. C, mais. Via con il tempo.
2: Dovrebbe essere il mais.
1: Dovrebbe, usa il condizionale.
0: Dovrebbe, ma è giusto.
1: Ma è giusto.
0: È giusto.
1: Il mais.
0: Bravo.
1: Ci deve essere in questo whisky il 51% di mais per poterlo definire bourbon.
0: Questa non la sapevo, ma è una bella cosa che mi posso spendere al prossimo.
1: Cioè, esatto, a te ti chiamano bourbon anche senza il mais. Bourbon in realtà. Diverso.
0: Bravo Matteo, 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Sono buoni, due buoni da prego, due buoni da 50 che ti arrivano a casa molto molto presto, che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati. Ciao Matteo, grazie.
1: Ciao.
2: Grazie a voi, ciao.
3: Brutti ma Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Lady Gaga, Dirty Runway, qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, appuntamento festivo del 2 di giugno che termina qui. Noi ovviamente ci ritroviamo domani.
1: Domani assolutamente in diretta, come oggi del resto, perché oggi siamo
0: sono
1: stati in diretta.
0: 18.00 e 44 secondi.
1: Bravo, molto bene.
0: E sarà in diretta anche Stefano Conte, perché lo vedo, cioè fisicamente.
1: Ah, sì?
0: L'ho visto, però ci ho visto l'ombra.
1: Molto bene,
0: però è sufficiente per sapere che sarà qua.
1: Va bene. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Jimbo per la parte tecnica. Alle 18 e un minuto. Ciao.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: No, perché una volta si diceva no, piove governo ladro, adesso cioè anche piove tutto il tempo, quindi non puoi neanche avere, perché ultimamente stiamo attraversando dei pomeriggi, delle giornate che non si sa più come affrontarle, cioè esci in un modo, arrivi a fine giornata che non sai più che cosa ti capiterà, cosa succede. Noi arriviamo per tenervi compagnia, quello è sicuro, ogni giorno dalle 18 fino alle 20, per proporvi tanta bella musica. Un pezzo l'abbiamo già sentito, quello di Saif con Buona Domenica. E quindi a questo punto, pur essendo non domenica ma giorno di festa, 2 di giugno 2026, direi che possiamo incominciare con Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: Perché ogni sera è così, cioè ogni sera tu sai che esci e sulle strade non sai ciò che trovi. Ho visto gente fare cose pazzesche in questi giorni. Da chi mette le macchine il più coperte possibili a chi come amici spostano automobili nei garage di amici. Di tutto di più. Vabbè, per ovviare ovviamente a quelli che sono i problemi di un clima ormai, io lo dico, completamente impazzito. Poi avevamo già toccato una puntata di Tutti in Lista dove si era parlato appunto di questo cambiamento climatico, sempre più repentino, sempre più in pochissime ore, non possiamo più citarlo come temporale estivo perché dovrebbe essere temporale primaverile, visto che siamo appena entrati a giugno. Tutti in Lista sta per iniziare, tanta musica, c'è Stefano Conte, c'è una sorpresa in regia perché c'è Jimbo. Ciao Jimbo, parte tecnica stasera fino alle 20. Abbiamo dell'ottima musica da ascoltare, un argomento che arriva fra pochissimo, e quindi Miley Cyrus, End of the World in arrivo.

si chiama End of the World, il pezzo di Miley Cyrus con cui vi abbiamo dato il benvenuto in questo 2 di giugno 2026. Siamo assolutamente live, la dimostrazione che adesso taglierò un dito a Jimbo e farò una fotografia davanti al giornale in maniera da dimostrare che insomma siamo in diretta live. 18 e 10 minuti e 21 secondi per essere precisi. Si parla del 2 di giugno, infatti buon 2 giugno a tutti. Oggi l'Italia compie 80 anni di Repubblica. 80 anni di Repubblica. 80 anni fa, in un paese ancora distrutto dalla guerra, gli italiani andarono a votare in quasi, pensate, una cifra che è impensabile, quasi il 90%, e scelsero la Repubblica. Da allora parte un periodo sicuramente di crescita per la nazione, no? Perché dopo il periodo di distruzione ci vuole la ricrescita, e adesso insomma si festeggia parate, frecce tricolori, altare della patria, inno di Mameli. Quest'anno i musei statali di Roma e del Lazio sono aperti gratis per tutti. Una bella giornata sulla carta. E allora noi oggi vogliamo fare una domanda che potrebbe sembrare strana proprio il giorno della festa nazionale, ma secondo me è la più onesta che possiamo fare oggi. Cioè veramente con tutto quello che succede in questo paese, la politica, la burocrazia, il lavoro che manca, il costo della vita, la sanità, le notizie di cronaca che sentiamo ogni giorno, mettiamoci anche il cibo, i luoghi da visitare, ci sta. Sì, vi sta bene ancora l'Italia come paese? Se aveste la possibilità concreta di andarvene, lo fareste? O nonostante tutto questo rimane uno dei posti più belli del mondo in cui vivere? Ditemi che cosa ne pensate. Cioè, visto che oggi festeggiamo 80 anni della Repubblica, pensando all'Italia in tutto il suo bene e in tutto il suo male, cioè si vive ancora bene in Italia secondo voi? Oppure non si vive più bene? E soprattutto è ancora uno dei paesi dove si sta meglio e dove si vive meglio? E magari fra un attimo chiamerò in causa anche le persone che ci ascoltano dall'estero, visto che sono moltissimi anche quelli che magari hanno già cambiato paese, e quindi vi chiedo se vi manca il nostro paese stando magari all'estero. 333-2688-688, in questa giornata di festa vi chiediamo: state ancora bene in Italia o, avendo la possibilità, vi trasferireste all'estero? Diteci la vostra, che cosa ne pensate? Vogliamo la vostra opinione, la vostra soggettività, come sempre. C'è Olivia

0: per un baby doll, ma pensa te, un baby doll nel 2026. Ci scandalizziamo, siete voi che sessualizzate la mia immagine, ha risposto giustamente lei. Mentre oggi vi abbiamo chiesto, visto che è il 2 di giugno, visto che si festeggiano gli 80 anni di Repubblica, e allora l'Italia è ancora il paese dove si sta bene, oppure avendo la possibilità andreste all'estero? Subito i primi messaggi velocissimi, sia vocali, che sono quelli che amiamo, che quelli scritti, che dicono: in Italia ci adattiamo o soccombiamo? Ma ci adattiamo. Se potessi andare andrei volentieri all'estero, mio figlio, mio nipote che sono già all'estero, loro non tornerebbero più in Italia, solo sono trattati troppo bene dove sono e quindi non tornerebbero più indietro. Sarebbe bello tu ci avessi detto anche quale paese magari hanno scelto, perché se si conoscono insomma delle realtà dove qualcuno è andato all'estero, noi siamo curiosi anche su quello. Grazie intanto per il tuo messaggio, fra pochissimo anche le prime note vocali per Tutti in Lista di oggi.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: It's so easy, fall in love. Eccola qua, Olivia Dean. Siete nel pomeriggio di Radio Company. Benvenuti, se avete solamente acceso la radio adesso, in tutti in lista. Insieme a me Stefano Conte stiamo parlando di questo 2 di giugno, dove stiamo festeggiando gli 80 anni della Repubblica, e quindi Repubblica Italiana, prima volta al voto. Emozione, perché poi ci sono state molti testimoni che hanno raccontato l'emozione che c'è stata, no, in tutti coloro che hanno avuto la fortuna, non solo uomini, anche donne, che hanno avuto l'occasione di votare per la Repubblica, che vinse per pochissimo, ma vinse in quell'occasione. Da lì abbiamo parlato delle parate, delle frecce tricolori, altare della patria, però abbiamo girato la domanda: in un paese che comunque sta affrontando un sacco di problemi per via del lavoro, della sanità, della cronaca che sentiamo ogni giorno, la domanda: se aveste la possibilità concreta di andarvene, lo fareste? O nonostante tutto questo rimane uno dei posti più belli del mondo in cui vivere? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buonasera Radio Company e buonasera Conte. Allora, l'Italia è il paese più bello del mondo e si sta come dalle altre parti, perché non pensate che dalle altre parti ci sia tutto questo ben di Dio che narrano. Si sta qua in Italia, e la cosa più bella dell'Italia oggi come oggi, proprio oggi che l'hanno fatta vedere tutte le parti, è Briciola, bel cagnetto.
0: Buonasera a tutti. Siamo affezionati agli animali, questo vabbè, su altri problemi. Fra un attimo magari sentiamo altri amici, altre amiche che stanno mandando i loro messaggi. Ricordo 333 2688 688. Abbiamo anche Ornella Vanoni con Santa Allegria.

0: non si sta bene, si vive alla grande o non si vive alla grande? Ci state ancora in Italia, vi adattate oppure partireste per l'estero? C'è qualcuno che ci ha scritto da Tenerife e dice: buon pomeriggio, io vivo a Tenerife da 24 anni e sono convinto che è una fortuna vivere qui e non in Italia. Un saluto da parte di un amico che evidentemente 24 anni fa ha fatto questo pensiero, cioè di trasferirsi a Tenerife. Grazie intanto per il messaggio, dici anche i pro del fatto che comunque ti sei trasferito a Tenerife, perché noi siamo curiosi, comunque vogliamo sapere insomma di tutto di più. E poi a proposito di persone che si sono trasferite, prima abbiamo parlato dell'amico che ha detto: mio figlio e mio nipote si sono trasferiti, pensa, il figlio è a Madrid e quindi in Spagna e mio nipote è in India. Insomma, una scelta abbastanza radicale quella di andare in India. Sentiamo chi c'è in lista con
1: noi.
0: Ciao
1: Company, guarda, questo è sempre un bellissimo paese, mm-hmm, e gli italiani sono sempre bellissima gente, mm-hmm, però io se potessi me ne andrei immediatamente. Via. Perché questa non è più l'Italia che conosco io, un'Italia di persone oneste e per bene. Questo è diventato ormai un disastro totale.
0: C'è Joel Corry con Ra e la sua Devotion.

vita nel nostro pomeriggio, nella nostra serata. Ormai la domanda che vi abbiamo fatto: se poteste andare bene dall'Italia domani mattina, partireste o nonostante tutto restereste? E c'è chi scrive: buonasera Conte, mi chiamo Cristian, sono rumeno e ho vissuto 15 anni fa a Padova per 5 anni, quindi 15 anni fa ho vissuto per 5 anni a Padova, adesso vivo in Danimarca, abbastanza bene, però mette il però e dice: posso dirvi che mi manca l'Italia e la gente, tutto ciò. Pensate che vi ascolto ormai da 20 anni quasi, quindi grazie a voi, grazie al vostro bellissimo paese, auguri Italia. Quindi c'è qualcuno a cui veramente l'Italia manca, pur vivendo in un paese ipercivilizzato come dicono la Danimarca, perché dicono che siano straefficienti. Tu ci sei stato Jimbo in Danimarca? No, non ci sei stato. È uno di quei paesi che vorrei visitare, perché devo dire mi manca come idea, però dicono sia super civile. Eppure uno che ha provato la nostra Italia dice mi manca l'Italia. Abbiamo Team Impala con Genie Dracula, il pezzo.

0: 50 anni oggi, questo 2 di giugno, e visto che insomma siamo in diretta, siamo live, abbiamo gli amici tutti in lista, come sempre vogliamo la vostra opinione, la vostra soggettività su un argomento anche come quello della nostra nazione. Può essere contestata oppure bisogna ancora apprezzare questa nazione al 100%? Ciao ragazzi, sono Noah in Italia, io sto bene, il problema è che non ci non conosciamo le realtà reali di come stanno gli altri paesi. È ovvio che l'erba del vicino è sempre più verde, ma a proposito di l'erba del vicino è sempre più verde, ti porto l'esempio di Luca, Noah, che ci scrive: parto, lo dico chiaro e lo dico il giorno della festa della Repubblica senza sentirmi in colpa, ho 29 anni, la laurea in magistrale, parlo 3 lingue, in Italia faccio strage, faccio stage non pagati e tirocini da 400 euro al mese, un mio amico è andato in Germania 2 anni fa, stesso titolo di studio, stesso settore, guadagna 3 volte tanto, ha un appartamento, ha un contratto vero. Il problema non è che non amo l'Italia, il problema è che l'Italia non ama abbastanza chi come me ci ha investito anni di studio. Buona festa della Repubblica da parte di Luca, che prossimamente se ne parte, se ne va in Germania. Non avrà lo stesso clima, non avrà lo stesso paese, vabbè. Ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
17: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
18: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
19: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
18: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

Rolling Stones, The Colors, nel nostro pomeriggio, nella nostra serata, siete all'interno di Tutti in Lista. Siamo partiti da questa festa del 2 di giugno, per chi non lo sapesse, festa della Repubblica. 80 anni di Repubblica si festeggiano oggi. 80 anni fa, in un paese ancora distrutto dalla guerra, perché bisogna ricordarlo, gli italiani andarono a votare in quasi il 90% e scelsero la Repubblica contro la monarchia. Da allora parate, frecce tricolori, altare della patria, inno di Mameli. Quest'anno i musei statali di Roma e del Lazio sono aperti gratis per tutti. Una bella giornata sulla carta. Ma oggi vogliamo fare una domanda che potrebbe sembrare strana proprio il giorno della festa nazionale, ma che secondo noi insomma è abbastanza onesta. Cioè, visto tutto quello che sta succedendo nel nostro paese, la politica, la burocrazia, il lavoro che manca, il costo della vita, la sanità, le notizie di cronaca che sentiamo ogni giorno, rido per non piangere su questa cosa, voi ci state bene in Italia? Se aveste la possibilità concreta di andarvene, lo fareste? O nonostante tutto questo rimane uno dei posti più belli del mondo in cui vivere? C'è qualcuno che scrive: io sono fiera di essere italiana, ma trovo che la vita sia veramente difficile per i giovani. Trovo che non ci sia nessuna politica per incrementare le nascite, come in altri stati, tipo paesi del nord, dove viene incentivata la maternità. Infatti noi abbiamo forse un figlio a famiglia e loro tre o quattro figli, e la mamma che va da loro prendono assegni familiari pari ad uno stipendio. Con questo ritmo gli italiani sono destinati a distinguersi, purtroppo. Marina, dalla provincia di Udine, che ringraziamo anche per il suo di messaggio. Abbiamo un altro successo in arrivo dopo i The Colors. Intanto 333-2688-688 anche per le vostre note vocali. Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight.

che abbiamo trovato anche nel nostro pomeriggio 2 di giugno 2026, assolutamente live. Vi stiamo chiedendo: l'Italia è ancora il paese più bello al mondo, visto che oggi è la festa della Repubblica, dove vivere? O secondo voi no? C'è di meglio, si può fare di meglio, si può andare all'estero? C'è l'amico di prima che mi aveva detto che è andato a Tenerife e dice: sono venuto a vivere a Tenerife perché consideravo che per lo sforzo che bisognava fare per vivere in Italia, il paese non ti restituisce nemmeno la metà di quello che meriti.

Infatti. Posso dire questa cosa? No, è bravo, dai, lui arriva dal fenomeno indie sicuramente, lo stiamo scoprendo sempre di più, ma è comunque già un veterano praticamente. Fra Quintale con la sua aranciata lo abbiamo ritrovato in questa serata, fa anche rima per Tutti in Lista, dove non abbiamo ancora chiuso lo spazio dedicato all'effetto, dove come quando giocate sui social network, sui real network, voi ci date dei dati e noi proviamo con questo effetto a dare una risposta. C'è David, pasta al ragù, insalata di polpo. L'ho letto due volte, Davide, perché non ero, cioè, beh, visto che è giovanissimo, sono rimasto un attimo perché pensavo insalata di pollo, invece no, insalata di polpo, ha scritto proprio. Cioè, primo pasta al ragù, il secondo insalata di polpo, il dolce la sacher. La sacher. Vediamo cosa dice l'effetto. Allora, equilibrato ma curioso, ami la concretezza, ma ti piace anche esplorare e non restare mai fermo sul solito. David è uno che sa adattarsi solido, ma con la testa sempre un passo avanti. Questa è la risposta dell'effetto. Poi c'è Marina che ama le crespelle agli asparagi, e qua aprirei tutta la parentesi che ti ho fatto prima, perché come secondo ha scelto le fettine alla pizzaiola, che uno pensa siano facili da fare. Ma è uno dei piatti più complessi, perché se non le sai preparare bene, le fettine alla pizzaiola vengono fuori una schifa. O diventano troppo liquide le fettine di carne, o il pomodoro è troppo liquido, o la scelta di ciò che hai messo sopra non va bene. Cioè, non è così semplice da preparare la fettina alla pizzaiola. È fatta bene, bene, bene, oppure. E il tiramisù come dolce. Marina, allora, crespella e asparagi, fettina alla pizzaiola, tiramisù. Creativa e accogliente. Hai gusto per le cose particolari, ma resti sempre con i piedi per terra. È molto umana. Marina è una di quelle che porta sempre un tocco diverso senza mai perdere

0: il contatto con la realtà. Questo dice l'effetto. Siamo arrivati in chiusura anche per stasera e speriamo di avervi dato delle risposte. Domani ritorniamo di nuovo insieme per divertirci ancora in chiusura di serata, ma fra pochissimo di nuovo insieme per Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company. Well,

0: su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente. Insieme
1: per una grande emozione.

0: pezzo di Topic e Becky G che abbiamo sentito in chiusura, e prima W con Please Don't Go, brano del presente, brano del passato, ovviamente brano del passato era W con Please Don't Go. A me non resta che ringraziare e salutare tutti voi, come sempre, che siete stati con noi fino adesso. L'appuntamento con Tutti in Lista ritorna domani alle 18. Vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi. Ringrazio anche Jimbo in regia che invece si ferma. Un abbraccio a tutti voi, ancora un felice 2 giugno a tutti gli amici di Radio Company. Ciao!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Sono le 22 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Scali fragili, sticche, spirali d'oro.
4: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
0: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
4: Devi dire Belli Conte 4.0.
0: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
4: Bravo.
0: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
4: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Hoplite, Taylor Swift e c'è la sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Con Igor Pezzi, ma anche con Jimbo questa sera. La parte tecnica, buonasera Jimbo, ben ritrovato. Ma era tantissimo, ma da tantissimo che non ti vedevo. Come stai? Tutto bene? Ti vedo bene. Sei un po' più ringiovanito. Sì, più o meno, ecco, vabbè, dai. Non troppo, però vabbè, dai. Allora, siamo pronti anche il 2 di giugno. Due ore per festeggiare la Repubblica. Beh, insomma, penso sia stata festeggiata, celebrata in tutti i modi e anche nei modi giusti, assolutamente. Quindi viva la Repubblica, viva chi sta ritornando a casa dal ponte lunghissimo, chi sta ritornando a casa dalle varie celebrazioni. Magari, insomma, avete partecipato a qualche parata tipo quella di Roma piuttosto che altre. Insomma, buonasera a tutti, ben ritrovati. E rimarremo qua fino alle ore 22, dove ritornerà il Company ti accompagna questa sera dopo diverse settimane, tra l'altro. Ed è il momento nel quale noi vi chiediamo dove vi stiamo accompagnando. Probabilmente tutti mi direte stiamo ritornando a casa, è ovvio, però insomma è una delle cose, ma non solo. Avremo gli argomenti K.O., gli argomenti K.O., perché io e Jimbo siamo K.O. oggi, abbiamo festeggiato tra l'altro in altri modi. Io non molto, invece Jimbo, o meglio io sì, ma Jimbo ci ha lavorato e siamo KO per vari motivi. Perché una persona è KO per tanti motivi, no? Non è che uno è soltanto stanco, ci sono tanti motivi. Ma ne parleremo dopo, piccolo spoiler insomma di queste due ore. Ma prima, la tradizione di questo programma vuole il consiglio della sera dello sciamano.
2: Sono pochi quelli che vedono con i propri occhi e provano veri sentimenti con i propri

0: bellissimo come ogni sera. Ormai c'è lo sciamano, siamo noi e c'è Mattia. Grazie, grazie Mattia. A quelli, tutti quelli che scrivono, il numero è sempre quello, è 3332-688-688 per farvi coinvolgere, per dire la vostra, per essere protagonisti anche in queste due ore. E inizieremo con degli argomenti KO. Cioè, il momento che ti senti KO. Io credo che dopo un ponte lungo, il fatto che tu arrivi alla sera come oggi, ti senti KO per stanchezza, o semplicemente ti senti KO perché domani devi riprendere al lavoro, ok? O che ne so, ci sono tanti momenti, no? Sei perché, non so, il partner ti ha anche lasciato, potrebbe, hai litigato con i tuoi genitori in maniera furiosa col tuo migliore amico e ti senti KO. Sei semplicemente stanco, una stanchezza cronica che ci accompagna tutti, ormai siamo qui. Questo è un altro elemento, comunque un motivo per essere KO. Quindi perché vi sentite KO? Ok, ditemelo al 3332 688 688, scrivetelo, va bene, ok, ma anche vocale molto meglio, il motivo per il quale vi sentite, quando vi sentite KO. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

Gladys Weems, Mr. Know It All su Radio Company. Buonasera ancora, buon 2 di giugno. Sono Igor Pezzi insieme con Jimbo, oggi la parte tecnica, e stasera le cose da pezzi parleranno dei vostri KO. Cioè il KO praticamente è questo momento qua che ti senti dentro, no? Ti senti per vari motivi, cioè potresti essere stanco, potresti svegliarti stanco proprio così, senza un motivo vero, cioè a volte è così, e tutta la giornata la vivi in questo modo. Potrebbe essere anche un cumulo di piccole cose, notizie tristi, meteo grigio, un messaggio non risposto da una persona importante, e questo è uno dei motivi che ti senti KO. Che ne so, la stanchezza, che potrebbe essere così un motivo così apparente, in realtà è svogliatezza, mancanza di energia, e là praticamente ci sono anche fattori fisici e di salute, e ovviamente vanno un pochettino a influenzare anche il nostro cervello e ti fanno sentire KO. Semplicemente non hai voglia di ricominciare a lavorare domani mattina, e sai che dopo questo weekend, o meglio questo ponte lungo, magari stanco, complice anche la stanchezza in questo caso, ti fa stare KO. Quindi i motivi per i quali vi sentite KO, quali sono? Ditelo, se volete dirlo, al 333-2688-688. Poi noi abbiamo anche delle soluzioni, vero Jimbo? Noi abbiamo almeno 3-4 soluzioni per, diciamo, eliminare questo KO. Nel frattempo aspettiamo il vostro, al 333-2688-688. Si è sposato da poco e lei si chiama Dua Lipa. Radio Company.

0: Le 8.30 della sera su Company, Sam Jacobs con I Don't Mind. Sulle cose da pezzi, stavamo parlando dei momenti capo per i quali siete capo. È molto facile essere capo stasera perché finisce un lungo ponte, domani dobbiamo ricominciare, l'umore non è dei migliori e prima abbiamo elencato anche i motivi per i quali essere capo. Adesso vi diamo anche dei piccoli consigli per eliminare il capo. Intanto arriva un messaggio che dice: da me arrivano tutti i capo, poi escono in splendida forma. Luigi, allora ci devi spiegare che lavoro fai, che cosa fai e perché soprattutto da te arrivano tutti i KO ed escono in splendida forma, perché ovviamente ci hai un po' incuriosito. Allora Jimbo, consigli perché uno è KO, come fa a non esserlo più? Allora potrebbe essere, vai al bar, bevi 4 birre così, in compagnia magari fai amicizie nuove, che ne so, e ti passa, potrebbe essere. Secondo, potresti andare su Netflix se ce l'hai e guardare un film magari di infanzia legato ai ricordi, così un pochettino influenzi la mente verso un'altra strada. Terzo, chiami una persona che ti fa star bene, che ti fa sorridere, potrebbe essere una soluzione. Quarto, secondo me, prendi, vai a dormire, così finisce la giornata e sei a posto. Noi ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo qua su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere. Company.

Clara con San Giovanni, le ragazze su Radio Company, sicuramente una delle canzoni estive 2026. Signori, avete mai fatto una marachella a scuola? E chi non l'ha fatta la marachella a scuola? Quelle cose fatte un po' di nascosto, senza che l'insegnante magari ti sorprenda. Ci sono, a parte copiare, ma anche mangiare. Quanti di noi hanno mangiato sotto banco proprio? È successo sicuramente. E in Cina c'è una sfida che è diventata virale. Hanno praticamente raggruppato 2000 persone all'interno di un centro commerciale e hanno riprodotto la situazione di una classe. Quindi immaginatevi 2000 banchi allineati con un insegnante, con il bidello, quello che fa, che suona la campanella, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. La sfida consisteva nel mangiare un boccone di paofon. Che cos'è il paofon? È un piatto tradizionale a base di riso e brodo. Ok? Siamo in Cina in questo caso. La cosa sorprendente è che non si sono presentati alle iscrizioni soltanto ragazzi, ma anche adulti, ma anche gente in pensione. Cioè quelli che veramente hanno fatto di tutto nei banchi di scuola. Ed è successo proprio così, successo perché ovviamente 2000 persone non sono poche. E sapete che cosa, cioè chi è che ha vinto? Cioè, ma preparatevi, sapete chi ha vinto? Ha vinto un padre di 31 anni. No, ma vi rendete conto? Cioè, è riuscito a, dopo 9 ore di sfida, senza farsi beccare, a finire tutto il piatto di questo paofan. Come detto prima, un piatto a base di riso e brodo, senza farsi mai beccare. Il premio in questo caso è il chicco d'oro, perché essendo riso hanno fatto il chicco d'oro. Il chicco d'oro che comunque vale circa 180 euro, 1400 yen, ma comunque, insomma, è il fatto di aver partecipato. È diventata virale, se andate un po' sui social troverete la gara del paofon. Questo succede ovviamente in Cina, soltanto là, o anche un po' in giro per il mondo, ma certo. Ma le vostre marachelle quali sono state? Quali sono state le marachelle che avete fatto a scuola? Ditelo al 3332 688 688.

0: Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Energia 90. Energia 90.

0: Lì e adrenalina pura. Energia 90.
1: Company. J-Lo. Company
2: yesterday. Radio Company. Yesterday.
3: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
4: It's a new generation.
5: Company yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
6: Ritorna a Company Yesterday. Ciao a tutti, ben ritrovati anche stasera martedì 2 giugno qui all'interno dello spazio di Radio Company dedicato ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris, saluto subito intanto Gianluca Pacini che è già in regia e sarà lui ad occuparsi della parte tecnica per le prossime due ore. Company Yesterday, ricordo, ci dà la possibilità di ritrovare, di riascoltare assieme solo i grandi successi, quelli di qualche tempo fa. Tra poco infatti ritroveremo Fabri Fibra, poi Puff Daddy, ritroveremo anche Eminem, Shanice, Craig David, Licky Lee, Lady Gaga e per partire abbiamo scelto Umbrella.

0: Qualche minuto qui su Radio Company con Poker Face, grandissimo successo di Lady Gaga inserito stasera all'interno del nostro appuntamento dedicato proprio ai successi di qualche anno fa. Adesso per noi c'è una brevissima pausa. Company yesterday. Don't stop the party.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Te, Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris.
1: Siamo pronti a continuare a quest'ora della sera qui su Radio Company con altre canzoni, con i grandi successi, quelli di qualche anno fa, inseriti all'interno di questo nostro appuntamento che si chiama Company Yesterday. E vi ricordo che tutte le puntate le potete riascoltare in podcast, le trovate tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di Stream, oppure come sempre su tutte le principali piattaforme audio. Pronti allora a continuare tra poco con J-Ax, poi riascolteremo Jerry Halliwell, Pras Michael, Mystique, Jennifer Lopez, Katy Perry e subito Jim Classy Rose.